0: Dopo Words.
1: Se sei della vela e siamo cresciuti insieme, io ci sono sempre per te. Siamo tanto hate, una famiglia.
2: Tanto hate, non sei di Pucca. Sei di Pucca, non sei di Pucca.
1: Io ci sono sempre per te.